0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 98.9.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Qué es lo que necesitas?
2: Si es música, está aquí.
3: Super
1: 98.9.